0: scappa. Quindi mamma scappa.
1: Radio Brașov. Attitudine face differenza.